le sue spalle, la sigaretta, la bocca e la maestra. Un fuoco vivo dentro tutto lo accese, sulla nera, nera terra pregò: rimetti al cielo i tuoi peccati.